Non sempre. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe.

0: pure signa regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario a voi.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

se vai su te con gli importanti servi, quel che no è segreto me affidargli dei, cade all'intimo del re. Sospetti tu di me, di me.

le prove sorprendente di quali puoi trovarti di poter bella riperio testimoni sono chiari e questo capo il cielo a prezzo è messo già.